0: tembele
1: tembe wa yebo
0: ami jankere
1: she you know the money for everybody
0: o ti nese se make we tembele
1: o lo lo lo lo.